A mamma prega sempre a Madonna, che vuole i suoi figli da sotterra. E prega, prega, e o cori ciancia affanna.